0: 做得好好、啊、喎。
1: 我上次試過一次咧，去飲茶，咁啊上晝飲啦，咁你飲茶，你知道飲茶係冇得限時，
2: 冇得預計，
1: 難
2: 以預計。
1: 咁我喺茶樓都冇同你講有限時嘅，咁我就見到咧，我入去之前咧，我隔離有張四人台咧，嗰台人咧已經啲兜咗好耐啦，搞好耐啦，都唔嗌點心，人哋已經話：誒、欸，你哋會唔會落單先啊？跟住哦，好好落完單咧，嚟曬啲點心又唔食喎。跟住坐喺度咁傾偈喎，即係掛住傾偈又唔食嘢。
3: 嗱，呢個阿功力唔夠深啊，你應該要同佢做朋友嘛，即刻。
1: 唔係我啊，即係我見到隔離台係咁啊。咁咧個台人咧，真係由即係坐咗幾耐下啦。咁啊，啱啱咧我食嘅時候咧，唔知十點幾十一點啦，啱啱去十二點零鐘。咁十二點零鐘正常就係嗰啲最旺嘅午市啦嘛。嗰、那個 staff 咧真係埋去同佢講話咧，誒、咧其實咧出面真係幾多人等位嘅，係咯，食完啦嗬。不如就去第二度傾偈啦，好冇？跟住之後跟住咁，我哋本來坐喺隔離台咧，我直情咧係我都係食完曬嘢噶啦。佢一嚟咧已經食完之後咧，佢幫我收曬台面台上面所有嘅嘢，淨係留翻杯茶杯俾我咋。咁、嗯、我有啲啲就聽到佢咁樣同隔離台講，佢冇同我講嘅。咁我即話，我哋都係走啦，我哋唔好坐啦。即係你唔好意思啊，好似
2: 我諗即係做人啊，最緊要咧，即係唔好太過過分咯。有陣時你見到即係佢咧咁多人喺度等位嘅時候咧，就唔好真係壓住個位係真嘅。呢一個係一個事實。
1: 但我出門口真係冇人排隊喎、
2: 啊。哦，係咩？
1: 係啊。
2: 哦，咁
1: 點啊？
2: 哎，人哋做生意好難搞嘅。想要好似系尼姑咁样，又靓，
1: 讲翻俾你，
2: 又善良，知唔知啊？